0: realtà sempre una delle eccellenti parte del cuore rosso. Credo nello Spirito Santo, Santa Chiesa Cattolica,
1: la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.